felice sol così, quando canto notte di indore mi fa solo sì. Son felice sol così, quando canto notte di indore mi fa solo sì. Son felice sol così, quando canto notte di indore mi fa solo sì.

signor Cristoforo Colombo che la terra fosse tonda sospettò. E così, per scoprire un nuovo mondo, alla corte di Spagna si recò. Lo disse alla regina, lo disse pure al re, e l'indoman mattina lo disse ad altri tre. E i dotti, venuti a Salamanca, seduti sulla panca, lo stettero a sentir. Sì.

Stefano, Cristoforo Colombo, ma quei dotti che lo stavano a sentir, certi che non ci fosse un nuovo mondo, lì per lì non lo vollero capir. Lo seppe la regina, lo seppe pure il re, e l'indoman mattina lo seppero gli altri tre. E così, ritornato a Salamanca, ai dotti sulla panca, Colombo ancor parlò. Sì.